Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

ragazzi di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del Balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere.

0: l'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Tra poco nell'onda il primo appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Momenti di paura oltre Serafondi, dove poco prima della mezzanotte sono stati uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in aria in Viale della Libertà, all'altezza della conclusione di corso Appio Claudio. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera che si trovava seduto su una panchina avrebbe esploso alcuni colpi verso l'alto per festeggiare l'arrivo della mezzanotte. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto la zona poco dopo. Il giovane sarebbe stato quindi accompagnato in caserma per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire soprattutto la natura dell'arma utilizzata. Non è ancora stato accertato se si trattasse di una pistola vera oppure di una scacciacani. Sono in corso approfondimenti da parte dei militari dell'arma. Tragedia l'altra mattina a Serapo, dove un medico di 65 anni, originario dell'Agro Aversano, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. I fatti sono verificati intorno alle 13:30 all'altezza dello stabilimento balneare La Nave. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista campano si trovava in acqua quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato. Un sanitario presente sull'arenile si è precipitato per prestare il primo soccorso, avviando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Contemporaneamente è stato allertato il servizio di emergenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Per l'uomo però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta. E un altro episodio si è verificato nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Serapo, dove una donna che era in acqua insieme ad un'amica è stata colta da improvviso malore, è stata però ricondotta a riva con l'ausilio degli assistenti bagnanti e poi è arrivato il soccorso. La donna è riuscita per fortuna a rimettersi e non ci sono stati problemi successivi. Si è evitata dunque una nuova tragedia sull'arenile Gaetano dopo la morte nel giorno precedente di un medico dell'Aversano colto da malore. Spiagge interdette alla balneazione tra Scauri e Marina di Minturno dopo lo sversamento di acque reflue nel rio Recillo. Il divieto temporaneo ha riguardato il tratto di mare compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2 ed è stato disposto in via precauzionale dal sindaco Gerardo Stefanelli. La misura resta in vigore fino all'esito delle analisi affidate all'ARPA Lazio. L'episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto, in una delle spiagge di maggiore affluenza sul litorale pontino. Poco dopo le 7 è stato avvertito un intenso odore di fogna proveniente dal canale che attraversa via Recillo e raggiunge il mare sotto il ponte di via Cristoforo Colombo. Liquidi di natura fognaria sono fuoriusciti anche da alcuni tombini, riversandosi sulla carreggiata. La segnalazione è stata inoltrata al 112 e quindi alla Guardia Costiera di Gaeta. Sono intervenuti sul posto il personale tecnico del comune, la polizia locale, la guardia costiera e i tecnici di Acqualatina. Secondo quanto comunicato dal gestore, all'origine dello sversamento vi sarebbe stata un'anomalia dell'impianto di sollevamento della zona. Nella prima mattinata sono emersi problemi nell'avviamento automatico di due elettropompe e del sistema di telecontrollo, con il conseguente funzionamento parziale dell'impianto. La fuoriuscita è stata arrestata e le ordinarie condizioni di esercizio ripristinate nel giro di poche ore. Sono state quindi avviate le operazioni di pulizia e sanificazione del tratto terminale del rio Recillo. Gli interventi hanno permesso di rimuovere i residui presenti nel canale. Nonostante il rapido ripristino dell'impianto, l'amministrazione comunale ha applicato il principio di precauzione, poiché il rio Recillo sfocia davanti a due spiagge libere particolarmente frequentate. Con ordinanza, il sindaco Stefanelli ha disposto dunque il divieto temporaneo di balneazione per 50 metri di fronte costiero, 25 metri a destra e 25 a sinistra della foce. Entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità aveva evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre i 100 km orari nei tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando solo le 10 arterie prese come primo riferimento. L'obiettivo dei nuovi misuratori di velocità è dunque quello di spingere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto è scattata l'altro ieri e proseguirà nei prossimi giorni, con l'obiettivo dichiarato di creare una forte e immediata riduzione delle infrazioni, abituando gradualmente l'utenza alla presenza della nuova strumentazione. In questo primo periodo il sistema sarà del tutto inattivo e non verranno elevate sanzioni. Sono state collegate 5 postazioni in via Sant'Agostino ed altrettante ne verranno posizionate sulla Flacca. Su via Sant'Agostino, il tracciato strategico che unisce la Flacca alle zone interne verso Itria e Formia, il limite di velocità generale è di 50 km orari, in quanto strada urbana di collegamento costiero, in alcuni tratti specifici o su strade secondarie adiacenti, come la consortile dei 25 ponti, il limite può scendere ulteriormente fino a 30 km orari. La via è considerata ad altissima criticità dal Comune di Gaeta a causa di picchi di velocità pericolosi registrati nei monitoraggi. Sono nate anche a Gaeta le piccole tartarughe marine, vere protagoniste dell'estate 2026 su quasi tutte le spiagge del litorale pontino. Puntualissime, un paio di notti fa sono emerse dalla sabbia del Lido Ariana a Gaeta e lentamente hanno preso il largo. Si è trattato di un evento straordinario, atteso da tutta la comunità locale e dai villeggianti, che hanno potuto godere di uno spettacolo tanto affascinante quanto poco frequente. È infatti la prima volta che le tartarughe depongono nel territorio di Gaeta ed altre emersioni sono attese per le prossime notti. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Parco regionale di Villa di Ulisse nell'ambito delle attività della rete regionale Tarta Lazio. Per rimanere in zona, altre piccole tartarughe sono emerse la notte scorsa dal nido sul lungomare di Santo Ianni a Formia, mentre, dopo un'abbondante schiusa nei giorni scorsi, sta per concludersi l'avventura del nido deposto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Sarà Leoan ad aprire questa sera gli spettacoli della 14ª edizione dell'Arena Virgilio a Gaeta, una nuova edizione che porta con sé un'importante novità. La manifestazione cambia infatti location e si trasferisce nell'area ex Avir. L'appuntamento con il rapper campano è fissato alle 21 per una serata dedicata alla nuova scena urban italiana. Classe 2003, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Leoan è tra i nomi più interessanti della nuova generazione musicale. La sua storia artistica nasce lontano dai grandi palcoscenici tra graffiti, skateboard e cultura hip hop. A soli 13 anni ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, trasformando esperienze personali e quotidianità in musica. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato rapidamente a conquistare un pubblico sempre più numeroso. Il suo stile mescola rap, melodie e dialetto campano, dando vita ad un sound personale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Yamal, Berlusconi, Diego e Raffaella Fico, contribuendo ad allargare ulteriormente la sua fanbase, soprattutto tra il pubblico più giovane. Proseguono a Formia, nel Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santo Ianni, gli appuntamenti con il Formia Kids Festival, iniziati il 13, si protrarranno fino al 24 agosto. 12 giorni di divertimento, spettacoli, attività gratuite per tutta la famiglia. È ampio il programma della 5ª edizione. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancano i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i palloncini coloratissimi, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Inoltre è presente un'area dedicata al food e drink, con proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti. È riservata particolare attenzione anche all'intrattenimento dal vivo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa e regalando emozioni che potranno conquistare sia grandi che piccoli. L'ingresso è gratuito. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Mr. Hyde. Ludo Brusco è un cantante e cantautore napoletano, noto soprattutto come la voce ufficiale del duo musicale Mr. Hyde, formato insieme a Rudy Brass. Napoletano, ha sviluppato il suo percorso artistico fondando il duo Mr. Hyde insieme all'amico Rudy Brass. È diventato noto al grande pubblico nel 2006 collaborando con Gigi Finizio per il brano Fammi Riprovare. Nel 2010 ha pubblicato l'album celebrativo 10 con duetti importanti della scena nazionale e partenopea come Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Nel corso degli anni ha collaborato con vari artisti tra cui Nino D'Angelo, Clementino e Enrico Femiano. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo l'oro della triplista Daria Derkash, un altro oro europeo che parla di Formia, sede del centro CONI, dove si allena il meglio della nazionale italiana di atletica, è arrivato a Birmingham da Gianmarco Tamberi, che è arrivato a 2.32 al secondo tentativo, il salto in alto. L'azzurro ha battuto di 2 cm l'ucraino Ole Doroshuk, medaglia d'argento. Grande soddisfazione ovviamente anche al centro atletico olimpionico di Formia, il Bruno Zauli, dove Gianmarco Tamberi negli ultimi anni ha stabilito la sua sede di preparazione preolimpica. E per oggi è tutto, grazie per aver seguito, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50, sono trascorsi 21 minuti dalle ore 6, tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

Che capolavoro, questo bel motivo musicale proviene dal film Scandalo al Sole, la London Cinema Orchestra diretta da Gary Huggles. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa terza domenica di agosto 2026, sedicesimo giorno. La chiesa oggi ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. Il sole è già sorto poco fa alle 6.23, tramonterà alle 20.31, mentre la luna crescente si eleverà alle 10.46, calerà questa sera alle 21.55. Diamo gli auguri alla la cantante, attrice e l'icona della pop statunitense Madonna, che compie 68 anni, a Rocco Papaleo, che compie anche lui 68 anni, attore, regista e comico, a Jannik Sinner, che compie 25 anni, tennista. Sguardo a qualche data da ricordare: 1977, muore a Memphis Elvis Presley, la leggenda del rock and roll. Invece 20 di questa mattina sono per San Rocco, la rondine fa fagotto, a parlare si fa presto, più difficile è il resto, uomo semplice e bonario cambia più del calendario, passati gli 80 di rado si canta, grande amore, gran dolore, la pioggia dopo Ferragosto rinfresca il campo e il bosco, pentirsi è bene, non peccare è meglio. Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Chi ruba per gli altri si impicca da sé. Inizia con il mentire e finisce con rubare. Chi fa in fretta a decidere fa in fretta a pentirsene. L'amore e la tosse non si possono nascondere. Chi vuole buona famiglia cominci dalla figlia. Poveri e sofferenti fanno pochi differenti. Ed infine, vizio non punito cresce all'infinito. Buongiorno, buona domenica a tutti. Mi auguro che abbiate trascorso un buon Ferragosto. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbero essere accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa, come siete di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

Una bella canzone datata 1981. Le voci qui la di Olivia Newton-John, Andy Gibb, il brano si chiama Rest Your Love on Me. Radio Fono, buongiorno in musica, sono le 6.41, una manciata di secondi, un buon ascolto, nostre frequenze. Animali in vacanza, un business che in Italia vale 9 miliardi e mezzo. Sguinzagliare i cieli, trasformare la concentrazione di animali da beni mobili ad essere senzienti, parte essenziale delle famiglie, e contare i milioni di euro, i posti di lavoro e le opportunità di business che il Petturium porta con sé. La nostra famiglia battaglia per cambiare un regolamento vetusto e disumano non si interrompe. È la follia assimilare ancora l'anima del domestico ad un bagaglio, con la conseguenza più evidente che emerge dalle procedure di evacuazione che emerge, nelle quali l'animale viene considerato alla stregua.

di un oggetto da lasciare a bordo o condannare a morte. Al di là del doveroso, sacrosanto impegno morale, vi è poi un aspetto tutt'altro che secondario, quello economico, in evidenza sancito da numeri che dimostra come consentire un trasporto degno di tal nome ai nostri amici sia un autentico autogol. Per le casse dello Stato, per lo sviluppo di imprese e per la marea di investimenti di posti di lavoro che si potrebbero creare. Il pet tourism pesca nel mercato da 10 milioni che genera il turismo. Sono 1 miliardo e 400 milioni di viaggiatori mondiali. Di questi il 55% possiede un pet e il 60% in ascesa vuole viaggiare con un pet business per il settore travel tra i 250 e i 400 billion.

0: 1965 è stato inciso questo brano da Tom Jones, si chiama It's No Unusual. Siamo giunti alle 6.45, stiamo per salutare la signora Tina da Gaeta, mandare la buona domenica alla sorella da Gaeta, sorella di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendola. Una felice sia domenica l'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola che ci vede per stamattina e ci ascolta sempre e volentieri. Andiamo a salutare la signora Natalia di Formia di Via Lavanga. Buona domenica alla sua Teresa da Tuffo di Minturno con la nipotina Sandra. Una felice e serena domenica alla sua Cede di Formia Medio Giuliano. Aiuti per il clima in campo 9 miliardi, famiglie, microimprese e pendolari vulnerabili sono i beneficiari del piano sociale approvato dal Consiglio dei Ministri, che mette sul piatto 9,3 miliardi di euro, di cui 7 miliardi di contributi europei per favorire l'efficientamento energetico delle case e sostenere i cittadini contro i rincari. L'idea alla base è prevenire gli effetti sui portafogli dei cittadini e degli imprenditori più piccoli della transizione verde avviata dall'Europa. Un insieme composto di interventi che spazia dal sostegno al reddito con un bonus universale di energia di 400 euro al mese disponibile dal 2028-2031 destinata ad oltre 4 milioni di famiglie, a sostegni per gli interventi di riqualificazione edilizia sino a incentivi per accedere al servizio di trasporto sostenibile a tariffe agevolate. I trasporti assorbono circa la metà delle risorse, poco oltre 4,6 miliardi, di cui quasi 2,1 miliardi andranno nel 2028 a rafforzare i servizi.
1: E la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo

0: se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare.
1: Molti anni fa questo signorotto che si chiama Achille Togliani incise questo brano, si chiama Canta se la vuoi cantare. Poi sei stato in compagnia con uno dei grandi successi di Bruno Martino e la chiamano Estate. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, la buona domenica, la sorella da Gaeta, sorella di Formia. Una felice sia domenica e buon riposo l'amico Mauro Amendola, una felice sia domenica l'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola che si ripresa la mattina, si ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fondi Villavanga, la buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno con la nipotina Sandra, una felice sia domenica la signora Cide di Formia Medio Giuliano. Questa è Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa terza domenica di agosto 2026. Crescono i prestiti alle famiglie. A giugno i prestiti del settore privato sono aumentati del 3,6% su base annua. I prestiti alle famiglie sono cresciuti invece del 2,7%, 2,6% nel mese precedente, mentre quelli delle società non finanziarie sono aumentati del 3,2%. I depositi del settore privato sono aumentati del 2,8%, la raccolta obbligatoria è aumentata del 6%, lo indica la Banca Italia nel bollettino Banche e Monete di agosto.

0: 1977, questo bel ricordo di Collage, il brano in questione, Due ragazzi nel sole. Noi diamo subito la linea a Gustavo, visto che ogni mattina a quest'ora Radio Formia c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

appuntamento con le stelle d'oroscopo Radioformia per questa domenica 16 agosto del 2026. La chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina ci per esserci la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colpazione tecnica di Gustavo. Siamo pronti alle 12 si inizierà incominciando come sempre la diete. Fine giornata brillante, grazie alla luna in gemelli e un clima leggero e disinvolto, la comunicazione scorre spontanea e vi sentite molto motivati. Dalla diete al toro, le vostre iniziative vengono assecondate dai familiari, più per amor di pace che per convinzione. Badate al sodo, a contare è il risultato. Dal toro ai gemelli, conclusione del giorno vivace, con la luna armonica a Marte, momento doc anche per firmare contratti e iniziare collaborazioni in questo periodo, meglio se in gruppo. Dai gemelli al cancro, una lieve inquietudine che non restituisce la comprendere, ma che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo. Coccolate il corpo e lo spirito nel modo che sentite più congeniale. Dal cancro al leone, la luna in gemelli apre il sipario su una giornata all'insegna dell'azione. L'energia ben canalizzata vi agevola nella coppia e nel lavoro. Dal leone alla vergine, il passaggio della luna in gemelli avviene senza colpo ferire. L'unica traccia visibile è una leggera insofferenza. L'antidoto migliore è il lavoro, il fare. Una lunga camminata nel parco con fido vi farà stare meglio. Bilancia, mettendo in mostra le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. Cose piacevoli che sollevano lo spirito. Scorpione, periodo positivo, a fare investimenti riservano buone opportunità, non valutatele con cura, prestate più attenzione ai rapporti interpersonali. Sagittario, esiste una via di uscita da una condizione per voi insuale di appannamento della fiducia alle vostre capacità. Seguite la scia di Saturno, fatevi coccolare dalle persone che vi vogliono bene in questo periodo. Capricorno, ingentilate i vostri gesti, fate in modo di essere meno bruschi per favorire contatti con persone interessanti che possono insegnarvi qualcosa. Lasciate a casa l'auto e camminate di più. Acquario, alcuni pensieri restano, ma oggi avete le carte in regola per affrontarli o rimuoverli per merito di un successo in amore, nello studio o nel lavoro. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Il giorno finisce la presenza speciale di un Venere nel segno, passaggio importante per le svolte, per chiudere storie e iniziarne di nuove. Incontri inattesi vi coinvolgeranno emotivamente. Bene è tutto anche per questa domenica 16 agosto del 2026, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. Il sole è sorto alle 6.23, tramonterà alle 20.31, mentre la luna calante si eleverà questa mattina alle 10.46, calerà questa sera alle 21.55. Diamo gli auguri alla cantante, attrice e icona del pop statunitense Madonna, che compie 68 anni, all'attore, regista e comico Rocco Papaleo, che come 68 anni anche lui, al tennista Jannik Sinner, che come 25 anni. Qualche data da ricordare: 1977 muore a Memphis Elvis Presley, la leggenda del rock and roll. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine: la bocca chiusa non entra mosche, i poeti come i ciechi possono vedere al buio, ogni mese si fa la luna nuova, non
non lasciare che il passato occupi troppo spazio nel presente. I miei pensieri questa mattina sono per San Rocco, la rondine fa fagotto, a parlare si fa presto, più difficile è il resto. Uomo semplice e bonario campa più del calendario, passati gli 80 di rado si canta, grande amore, gran dolore, la pioggia dopo Ferragosto rinfresca il campo e il bosco, pentirsi è bene, non peccare è meglio, una mano lava l'altro e tutte e due lavano il viso, chi ruba per gli altri si impicca da sé, chi inizia con il mentire finisce col rubare, chi fa in fretta a decidere fa in fretta a pentirsene, l'amore e la tosse non si possono nascondere, chi vuole buona famiglia comincia dalla figlia, poveri e sofferenti hanno pochi parenti, ed infine vizio non punito cresce all'infinito. Capito, Gustavo? 7 minuti dalle 7, come facciamo tutte le domeniche, giorni festivi, ci sono tre belle proposte di musica al passato senza alcuna interruzione. Intanto andiamo a salutare l'amico Vittorio di Forme, sta ascoltando la radio in macchina. Una felice e sera domenica al carissimo amico Virgilio da Santoianni. Salutiamo Franca e Gina da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Una felice e sera domenica a Bernardo di Forme con il figlio Salvatore. Buona domenica e un buon ascolto alle nostre frequenze all'amico Tonino Palmaccio con tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice sera domenica all'amico Tonino Zambilli con la moglie Germana. Buongiorno, buona domenica, professor Giovannino Bove. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Saluto a Gianni da Trivio. Una felice e sia domenica la signora Augusta da Gaeta. Salutiamo la signora Carla da Itri insieme al marito Franco. Salutiamo la signora Maria da Gaeta insieme a marito Peppino. Una felice e sia domenica all'amico Angelo Romanelli di Forme, sta facendo footing a quest'ora. Felice e sia domenica a Don Antonio Caro, padre della chiesa di Sant'Albina in

0: Lucio Battisti, 1969, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Poi grande successo per Adriano Celentano con il brano Azzurro. Bobby Solo presente con il brano Domenica d'Agosto. Di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorno fisica radioforme dalle 7.05 alle 7.15 circa. Siamo giunti alle 7.19 in questo istante. Tra poco sarete in compagnia con la voce di Raff con il suo ultimo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi. Poi Gustavo vi fa ascoltare una bella canzone di qualche annetto fa, di diversi annetti fa direi io, di Umberto Balsamo. La parola aspetta al collega Massimo Di Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri, anche a te Adriana, una felice e serena domenica. A dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 26 minuti.
2: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960, Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7 e 30 minuti.

bella questa canzone, il nuovo disco di Martin Garrix con la collaborazione degli U2. Infatti avete notato, ci sono delle atmosfere un po' roccheggianti in questo brano che si chiama Lucciole, Fireflies. 5 minuti sono trascorsi alle 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro viaggio musicale di questa mattina, domenica 16 agosto 2026, è passato anche per agosto. Siamo giunti nella terza domenica di agosto, ne porta 5 domeniche questo mese estivo. La chiesa oggi ricorda San Rocco, Santo Stefano d'Ungheria. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno svegliando in questo istante, la buona domenica a tutti. Buon lavoro con i quali sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa c'è una radio per compagnia, salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come si attacca di Gustavo. E ne arriva Michele Zarrillo con il brano Ti Amo, il suo ultimo singolo, un brano richiesto da Maria che ci chiamava da Piedmont San Salunca in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e serena domenica. Andiamo a salutare gli amici di Cadete, sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Calma e Daniele, state lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Salvatore di Gadevi del Piano. Andiamo a dare la buona domenica all'amico Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Gesù Pesus a Santa Croce insieme alla cara moglie. Salutiamo la signora Rosetta di Formia Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica di Gaeta, anche loro stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gianni Calpiani di Formia, salutiamo Anna Maria di Scauri, salutiamo la Katia di Formia. Una felice e serena domenica alla signora Elsa di Formia di Acqua Traversa. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Duilio che tra poco andrà al lavoro, quindi buona domenica Duilio e buon lavoro. Salutiamo il signor Antonio Mondragone che già sta lavorando, buona domenica anche a te Antonio e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia con la cara moglie, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga, salutiamo l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello, salutiamo la sorella Carmela di Formia e la sorella Maddalena, salutiamo la signora Anna da Gaeta insieme

Madonna, Like a Virgin, questo lavoro del 1984, Come una Vergine. Auguri a Madonna che oggi compie 68 anni, cantante, attrice, icona del pop statunitense, quindi auguri anche a Madonna che compie 68 anni oggi. Gustavo ha inserito questo brano, questo bel ricordo di Madonna. Oh, se sei di compagnia con Elodie, Nero Bali, con Bravi e Gue Pequeño del 2018, questo brano Nero Bali, Estate. Alan Sorrenti, Non so che darei, bella canzone del 1980. Tormentone estivo con Fred De Palma, La testa gira con Anitta e Miss Killa. Sono le 8:42, Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa terza domenica di agosto 2026, sedicesimo giorno. La chiesa ricorda San Rocco, Santo Stefano d'Ungheria. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona. Una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia, salutiamo con le quali ci ascolta anche su internet sul sito www.radiofome.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa copresedeca di Gustavo. E in arrivo la voce di Emma con Fabio Fibra, il brano si chiama Antidroga. Questo brano io vado a salutare e dare la buona domenica all'amico Claudio da Gaeta, augurandogli una felice sera domenica. Andiamo a salutare e dare la buona domenica anche all'amico Enzo Saraniero con di Gaeta, con tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare Mario e Valentina di Gaeta di Via Indipendenza, che stanno lavorando, quindi oltre alla buona domenica buon lavoro. E salutiamo anche Giovanni e Andrea, i due fratelli di 25 Ponte. Anche a voi una felice sera domenica. 6 italiani su 10 soddisfatti del luogo in cui vivono. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, il 61%, ma solo 1 su 4 si dice molto soddisfatto, il 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Emerge dal terzo rapporto One Health il valore sociale della città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere.

urbano realizzato dal campus biomedico di Roma in collaborazione con l'istituto Piepoli, presentato qualche mesetto fa alla Camera. Il campus biomedico, ha affermato Carlo Tosti, è disposto a mettere ancora una volta in alleanza con cittadini e istituzioni le proprie competenze cliniche di ricerca scientifica, formativa, accademiche e di terza emissione universitaria per contribuire alla costruzione di una città policentrica. Esistono periferie storiche, periferie fabbriche di cittadinanza, nuove periferie ricche, periferie rigenerate, come nel caso del quartiere romano di Trigoria, dove l'iniziativa del campus biomedico sta trasformando, in linea con il paradigma One Health, il rischio di marginalizzazione e vulnerabilità in opportunità di sviluppo, servizi, identità condivisa in alleanza con l'amministrazione. Un buon ascolto con la voce di Emma e Fabio Fibra.

bella canzone di Chris Ria, un bel ricordo del 1985, se ricordo bene. Il brano in questione è Josephine. Poi sei stato in compagnia con Giusy Ferreri, il suo ultimo singolo, Vuoto Cosmico. Poi Il Volo con Capolavoro da Sanremo 2024 e poi la nuova canzone di Emma con Antidroga con Fabi Fibra. Noi siamo giunti alle 8.59 e dobbiamo concludere la trasmissione. Io vado a concludere la trasmissione e Buongiorno in Musica stamattina con un grande del rock and roll. Sto parlando di Elvis Presley, visto che nel 1977 moriva a Melfing questo grande cantante e la leggenda del rock and roll, Elvis Presley. Vado a concludere proprio con lui con una bella canzone del 1963. Idratarsi è la chiave per vivere più a lungo. Sul podio per la longevità c'è la corretta idratazione, è fondamentale per vivere meglio e più a lungo, ma anche per mantenere la giusta lucidità mentale, per prenderci cura della nostra bellezza e di tanto altro. Siamo fatti di acqua, oltre il 60%, spiega il dottor Tiziano Scarparo, medico nutrizionista, docente di psiconeuroalimentare e scienze integrate del comportamento alimentare e del benessere dell'Università Unicusano. È il vero e proprio motore di ogni singola reazione biochimica che avviene nel nostro organismo. Con l'avanzare dell'età il corpo tende progressivamente a perdere acqua e questo fenomeno accelera i processi di invecchiamento dei tessuti e può influire negativamente sul funzionamento di numerosi organi. Gli adulti che non si idratano a sufficienza mostrano segni di invecchiamento biologico più rapidi e presentano un rischio maggiore di sviluppare malattie croniche. Sono corretti 2 litri di acqua, ma è bene dire che il fabbisogno idrico varia da persona a persona. Esiste una formula matematica che consiste nel moltiplicare 30-35 millilitri di acqua per ogni chilogrammo di peso corporeo. Un esempio, una persona che pesa 60 kg ha bisogno di circa 1,8 litri di acqua al giorno. Va fatta una distinzione in base al sesso. Gli uomini possiedono generalmente una massa muscolare maggiore rispetto alle donne e il tessuto muscolare trattiene molto più acqua rispetto al tessuto adiposo. Eccolo qui questa bella canzone di Elvis Presley.

0: Che capolavoro, questo bel ricordo di Elvis Presley. Are you lonely tonight? 1963. Era l'anno 1977 quando moriva a Memphis Elvis Presley, la leggenda del rock and roll. 4 minuti dalle 9 da Radio Formia, termina anche questa mattina, domenica 16 agosto del 2026, l'appuntamento è un buongiorno in musica. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo che cura dalla parte tecnica, la regia, cura delle scelte musicali, cura del tutto. Vi do l'appuntamento domenica prossima, domenica 23 agosto 2026 alle ore 6.30. Tra poco sarete in compagnia con Massimo Di Cataldo con accadeoggi.it. Alle 10 il passo Evangelo con la collega Lidia. Alle 14 tutti i successi made in Italy in questo periodo, curata da per voi da Loredana, una bella playlist. Alle 15 c'è Gustavo con una bella playlist degli anni 80-90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90 curata per voi dell'amico Gianni De Meo. Alle 18.30 c'è Jazz Train con Filippo Cerretti. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidaleo con tanta buona musica discoteca per i giovanotti. Ancora un grazie per l'ascolto a tutti voi, una felice e serena domenica d'agosto. Vi lascio con il pensierino del giorno per San Rocco, la rondine fa fagotto.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:07.
4: Buona domenica 16 agosto 2026, la chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960, Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Oggi, domenica, 16 agosto 2026, ventesima domenica del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed egli, una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non le pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiuta». Ma egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
2: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
1: Oggi, domenica, 16 agosto 2026, ventesima domenica del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed egli, una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non le pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiuta». Ma egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
2: Abbiamo trasmesso Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
3: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

meraviglioso. Oh, allegra come una canzone.

0: Radiofonia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radiofonia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Momenti di paura oltre Serafondi, dove poco prima della mezzanotte sono stati uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in aria in Viale della Libertà, all'altezza della conclusione di corso Appio Claudio. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera che si trovava seduto su una panchina avrebbe esploso alcuni colpi verso l'alto per festeggiare l'arrivo della mezzanotte. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto la zona poco dopo. Il giovane sarebbe stato quindi accompagnato in caserma per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire soprattutto la natura dell'arma utilizzata. Non è ancora stato accertato se si trattasse di una pistola vera oppure di una scacciacani. Sono in corso approfondimenti da parte dei militari dell'arma. Tragedia l'altra mattina a Serapo, dove un medico di 65 anni, originario dell'Agro Aversano, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. I fatti sono verificati intorno alle 13.30 all'altezza dello stabilimento balneare La Nave. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista campano si trovava in acqua quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato. Un sanitario presente sull'arenile si è precipitato per prestare il primo soccorso, avviando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Contemporaneamente è stato allertato il servizio di emergenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Con l'uomo però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta. E un altro episodio si è verificato nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Serapo, dove una donna che era in acqua insieme ad un'amica è stata colta da improvviso malore, è stata però ricondotta a riva con l'ausilio degli assistenti bagnanti e poi è arrivato il soccorso. La donna è riuscita per fortuna a rimettersi e non ci sono stati problemi successivi. Si è evitata dunque una nuova tragedia sull'arenile Gaetano dopo la morte nel giorno precedente di un medico dell'Aversano colto da malore. Spiagge interdette alla balneazione tra Scauri e Marina di Minturno dopo lo sversamento di acque reflue nel rio Recillo. Il divieto temporaneo ha riguardato il tratto di mare compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2 ed è stato disposto in via precauzionale dal sindaco Gerardo Stefanelli. La misura resta in vigore fino all'esito delle analisi affidate all'ARPA Lazio. L'episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto, in una delle spiagge di maggiore affluenza sul litorale pontino. Poco dopo le 7 è stato avvertito un intenso odore di fogna proveniente dal canale che attraversa via Recillo e raggiunge il mare sotto il ponte di via Cristoforo Colombo. Liquidi di natura fognaria sono fuoriusciti anche da alcuni tombini, riversandosi sulla carreggiata. La segnalazione è stata inoltrata al 112 e quindi alla Guardia Costiera di Gaeta. Sono intervenuti sul posto il personale tecnico del comune, la polizia locale, la guardia costiera e i tecnici di Acqua Latina. Secondo quanto comunicato dal gestore, all'origine dello sversamento vi sarebbe stata un'anomalia dell'impianto di sollevamento della zona. Nella prima mattinata sono emersi problemi nell'avviamento automatico di 2 elettropompe e del sistema di telecontrollo, con il conseguente funzionamento parziale dell'impianto. La fuoriuscita è stata arrestata e le ordinarie condizioni di esercizio ripristinate nel giro di poche ore. Sono state quindi avviate le operazioni di pulizia e sanificazione del tratto terminale del Rio Recillo. Gli interventi hanno permesso di rimuovere i residui presenti nel canale. Nonostante il rapido ripristino dell'impianto, l'amministrazione comunale ha applicato il principio di precauzione, poiché il Rio Recillo sfocia davanti a due spiagge libere particolarmente frequentate. Con ordinanza, il sindaco Stefanelli ha disposto dunque il divieto temporaneo di balneazione per 50 metri di fronte costiero, 25 metri a destra e 25 a sinistra della foce. Entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità aveva evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre i 100 km orari nei tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando solo le 10 arterie prese come primo riferimento. L'obiettivo dei nuovi misuratori di velocità è dunque quello di spingere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto è scattata l'altro ieri e proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di creare una forte e immediata riduzione delle infrazioni, abituando gradualmente l'utenza alla presenza della nuova strumentazione. In questo primo periodo il sistema sarà del tutto inattivo e non verranno elevate sanzioni. Sono state collegate 5 postazioni in via Sant'Agostino ed altrettante ne verranno posizionate sulla Flacca. Su via Sant'Agostino, il tracciato strategico che unisce la Flacca alle zone interne verso Itria e Formia, il limite di velocità generale è di 50 km orari. In quanto strada urbana di collegamento costiero, in alcuni tratti specifici o su strade secondarie adiacenti, come la consortile dei 25 ponti, il limite può scendere ulteriormente fino a 30 km orari. La via è considerata ad altissima criticità dal Comune di Gaeta a causa di picchi di velocità pericolosi registrati nei monitoraggi. Sono nate anche a Gaeta le piccole tartarughe marine, vere protagoniste dell'estate 2026 su quasi tutte le spiagge del litorale pontino. Puntualissime, un paio di notti fa sono emerse dalla sabbia del Lido Ariana a Gaeta e lentamente hanno preso il largo. Si è trattato di un evento straordinario, atteso da tutta la comunità locale e dai villeggianti, che hanno potuto godere di uno spettacolo tanto affascinante quanto poco frequente. È infatti la prima volta che le tartarughe depongono nel territorio di Gaeta ed altre emersioni sono attese per le prossime notti. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Parco regionale Riviera di Ulisse nell'ambito delle attività della rete regionale Tarta Lazio. Per rimanere in zona, altre piccole tartarughe sono emerse la notte scorsa dal nido sul lungomare di Santo Ianni a Formia, mentre, dopo un'abbondante schiusa nei giorni scorsi, sta per concludersi l'avventura del nido deposto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Sarà Leoan ad aprire questa sera gli spettacoli della 14ª edizione dell'Arena Virgilio a Gaeta, una nuova edizione che porta con sé un'importante novità. La manifestazione cambia infatti location e si trasferisce nell'area ex Avir. L'appuntamento con il rapper campano è fissato alle 21 per una serata dedicata alla nuova scena urban italiana. Classe 2003, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Leoan è tra i nomi più interessanti della nuova generazione musicale. La sua storia artistica nasce lontano dai grandi palcoscenici tra graffiti, skateboard e cultura hip hop. A soli 13 anni ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, trasformando esperienze personali e quotidianità in musica. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato rapidamente a conquistare un pubblico sempre più numeroso. Il suo stile mescola rap, melodie e dialetto campano, dando vita ad un sound personale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Yamal, Berlusconi, Diego e Raffaella Fico, contribuendo ad allargare ulteriormente la sua fanbase, soprattutto tra il pubblico più giovane. Proseguono a Formia, nel Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santo Ianni, gli appuntamenti con il Formia Kids Festival, iniziati il 13, si protrarranno fino al 24 agosto. 12 giorni di divertimento, spettacoli, attività gratuite per tutta la famiglia. È ampio il programma della quinta edizione. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancano i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i palloncini coloratissimi, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Inoltre è presente un'area dedicata al food e drink, con proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti. È riservata particolare attenzione anche all'intrattenimento dal vivo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa e regalando emozioni che potranno conquistare sia grandi che piccoli. L'ingresso è gratuito. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Mr. Hyde. Ludo Brusco è un cantante e cantautore napoletano, noto soprattutto come la voce ufficiale del duo musicale Mr. Hyde, formato insieme a Rudy Brass. Napoletano, ha sviluppato il suo percorso artistico fondando il duo Mr. Hyde insieme all'amico Rudy Brass. È diventato noto al grande pubblico nel 2006 collaborando con Gigi Finizio per il brano Fammi riprovare. Nel 2010 ha pubblicato l'album celebrativo 10 con duetti importanti della scena nazionale partenopea come Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Nel corso degli anni ha collaborato con vari artisti tra cui Nino D'Angelo, Clementino e Rico Femiano. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo l'oro della triplista Daria Derkas, un altro oro europeo che parla di Formia, sede del centro CONI, dove si allena il meglio della nazionale italiana di atletica, è arrivato a Birmingham da Gianmarco Tamberi, che è arrivato a 2.32 al secondo tentativo, il salto in alto. L'azzurro ha battuto di 2 cm l'ucraino Ole Doroshuk, medaglia d'argento. Grande soddisfazione ovviamente anche al centro atletico olimpionico di Formia, il Bruno Zauli, dove Gianmarco Tamberi negli ultimi anni ha stabilito la sua sede di preparazione preolimpica. E per oggi è tutto, grazie per aver seguito, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
10: Ogni giorno.
9: Ogni giorno.
10: Stai ascoltando.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Fornia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Fornia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Momenti di paura oltre Serafondi, dove poco prima della mezzanotte sono stati uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in aria in Viale della Libertà, all'altezza della conclusione di corso Appio Claudio. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera che si trovava seduto su una panchina avrebbe esploso alcuni colpi verso l'alto per festeggiare l'arrivo della mezzanotte. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto la zona poco dopo. Il giovane sarebbe stato quindi accompagnato in caserma per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire soprattutto la natura dell'arma utilizzata. Non è ancora stato accertato se si trattasse di una pistola vera oppure di una scacciacani. Sono in corso approfondimenti da parte dei militari dell'arma. Tragedia l'altra mattina a Serapo, dove un medico di 65 anni, originario dell'Agro Aversano, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. I fatti sono verificati intorno alle 13.30 all'altezza dello stabilimento balneare La Nave. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista campano si trovava in acqua quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato. Un sanitario presente sull'arenile si è precipitato per prestare il primo soccorso, avviando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Contemporaneamente è stato allertato il servizio di emergenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Per l'uomo però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta. E un altro episodio si è verificato nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Serapo, dove una donna che era in acqua insieme ad un'amica è stata colta da improvviso malore, è stata però ricondotta a riva con l'ausilio degli assistenti bagnanti e poi è arrivato il soccorso. La donna è riuscita per fortuna a rimettersi e non ci sono stati problemi successivi. Si è evitata dunque una nuova tragedia sull'arenile gaetano dopo la morte nel giorno precedente di un medico dell'Aversano colto da malore. Spiagge interdette alla balneazione tra Scauri e Marina di Minturno dopo lo sversamento di acque reflue nel rio Recillo. Il divieto temporaneo ha riguardato il tratto di mare compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2 ed è stato disposto in via precauzionale dal sindaco Gerardo Stefanelli. La misura resta in vigore fino all'esito delle analisi affidate all'Arpa Lazio. L'episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto, in una delle spiagge di maggiore affluenza sul litorale pontino. Poco dopo le 7 è stato avvertito un intenso odore di fogna proveniente dal canale che attraversa via Recillo e raggiunge il mare sotto il ponte di via Cristoforo Colombo. Liquidi di natura fognaria sono fuoriusciti anche da alcuni tombini, riversandosi sulla carreggiata. La segnalazione è stata inoltrata al 112 e quindi alla Guardia Costiera di Gaeta. Sono intervenuti sul posto il personale tecnico del comune, la polizia locale, la guardia costiera e i tecnici di Acqua Latina. Secondo quanto comunicato dal gestore, all'origine dello sversamento vi sarebbe stata un'anomalia dell'impianto di sollevamento della zona. Nella prima mattinata sono emersi problemi nell'avviamento automatico di due elettropompe e del sistema di telecontrollo, con il conseguente funzionamento parziale dell'impianto. La fuoriuscita è stata arrestata e le ordinarie condizioni di esercizio ripristinate nel giro di poche ore. Sono state quindi avviate le operazioni di pulizia e sanificazione del tratto terminale del Rio Recillo. Gli interventi hanno permesso di rimuovere i residui presenti nel canale. Nonostante il rapido ripristino dell'impianto, l'amministrazione comunale ha applicato il principio di precauzione, poiché il Rio Recillo sfocia davanti a due spiagge libere particolarmente frequentate. Con ordinanza, il sindaco Stefanelli ha disposto dunque il divieto temporaneo di balneazione per 50 metri di fronte costiero, 25 metri a destra e 25 a sinistra della foce. Entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità aveva evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre i 100 km orari nei tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando solo le 10 arterie prese come primo riferimento. L'obiettivo dei nuovi misuratori di velocità è dunque quello di spingere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto è scattata l'altro ieri e proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di creare una forte e immediata riduzione delle infrazioni, abituando gradualmente l'utenza alla presenza della nuova strumentazione. In questo primo periodo il sistema sarà del tutto inattivo e non verranno elevate sanzioni. Sono state collegate 5 postazioni in via Sant'Agostino ed altrettante ne verranno posizionate sulla Flacca. Su via Sant'Agostino, il tracciato strategico che unisce la Flacca alle zone interne verso Itria e Formia, il limite di velocità generale è di 50 km orari. In quanto strada urbana di collegamento costiero, in alcuni tratti specifici o su strade secondarie adiacenti, come la consortile dei 25 ponti, il limite può scendere ulteriormente fino a 30 km orari. La via è considerata ad altissima criticità dal comune di Gaeta a causa di picchi di velocità pericolosi registrati nei monitoraggi. Sono nate anche a Gaeta le piccole tartarughe marine, vere protagoniste dell'estate 2026 su quasi tutte le spiagge del litorale pontino. Puntualissime, un paio di notti fa sono emerse dalla sabbia del Lido Ariana a Gaeta e lentamente hanno preso il largo. Si è trattato di un evento straordinario, atteso da tutta la comunità locale e dai villeggianti, che hanno potuto godere di uno spettacolo tanto affascinante quanto poco frequente. È infatti la prima volta che le tartarughe depongono nel territorio di Gaeta ed altre emersioni sono attese per le prossime notti. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Parco regionale Riviera di Ulisse nell'ambito delle attività della rete regionale Tarta Lazio. Per rimanere in zona, altre piccole tartarughe sono emerse la notte scorsa dal nido sul lungomare di Santo Ianni a Formia, mentre, dopo un'abbondante schiusa nei giorni scorsi, sta per concludersi l'avventura del nido deposto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Sarà Leoan ad aprire questa sera gli spettacoli della 14ª edizione dell'Arena Virgilio a Gaeta, una nuova edizione che porta con sé un'importante novità. La manifestazione cambia infatti location e si trasferisce nell'area ex Avir. L'appuntamento con il rapper campano è fissato alle 21 per una serata dedicata alla nuova scena urban italiana. Classe 2003, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Leoan è tra i nomi più interessanti della nuova generazione musicale. La sua storia artistica nasce lontano dai grandi palcoscenici tra graffiti, skateboard e cultura hip hop. A soli 13 anni ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni canzoni, trasformando esperienze personali e quotidianità in musica. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato rapidamente a conquistare un pubblico sempre più numeroso. Il suo stile mescola rap, melodie e dialetto campano, dando vita ad un sound personale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Yamal, Berlusconi, Diego e Raffaella Fico, contribuendo ad allargare ulteriormente la sua fanbase, soprattutto tra il pubblico più giovane. Proseguono a Formia, nel Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santo Ianni. Gli appuntamenti con il Formia Kids Festival, iniziati il 13, si protrarranno fino al 24 agosto. 12 giorni di divertimento, spettacoli, attività gratuite per tutta la famiglia. È ampio il programma della quinta edizione. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancano i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i palloncini coloratissimi, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Inoltre è presente un'area dedicata al food e drink, con proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti. È riservata particolare attenzione anche all'intrattenimento dal vivo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa e regalando emozioni che potranno conquistare sia grandi che piccoli. L'ingresso è gratuito. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Mr. Hyde. Ludo Brusco è un cantante e cantautore napoletano, noto soprattutto come la voce ufficiale del duo musicale Mr. Hyde, formato insieme a Rudy Brass. Napoletano ha sviluppato il suo percorso artistico fondando il duo Mr. Hyde insieme all'amico Rudy Brass. È diventato noto al grande pubblico nel 2006 collaborando con Gigi Finizio per il brano Fammi Riprovare. Nel 2010 ha pubblicato l'album celebrativo 10 con duetti importanti della scena nazionale e partenopea come Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Nel corso degli anni ha collaborato con vari artisti tra cui Nino D'Angelo, Clementino e Enrico Femiano. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa.
4: Dopo l'oro della triplista Daria Derkash, un altro oro europeo che parla di Formia, sede del centro CONI, dove si allena il meglio della nazionale italiana di atletica, è arrivato a Birmingham da Gianmarco Tamberi, che è arrivato a 2.32 al secondo tentativo, il salto in alto. L'azzurro ha battuto di 2 centimetri l'ucraino Ole Doroshuk, medaglia d'argento. Grande soddisfazione ovviamente anche al centro atletico olimpionico di Formia, il Bruno Zauri, dove Gianmarco Tamberi negli ultimi anni ha stabilito la sua sede di preparazione preolimpica. E per oggi è tutto, grazie per aver seguito, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura oltre sera affondi, dove poco prima della mezzanotte sono stati uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in aria in Viale della Libertà, all'altezza della conclusione di corso Appio Claudio. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera che si trovava seduto su una panchina avrebbe esploso alcuni colpi verso l'alto per festeggiare l'arrivo della mezzanotte. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto la zona poco dopo. Il giovane sarebbe stato quindi accompagnato in caserma per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire soprattutto la natura dell'arma utilizzata. Non è ancora stato accertato se si trattasse di una pistola vera oppure di una scacciacani. Sono in corso approfondimenti da parte dei militari dell'arma. Tragedia l'altra mattina a Serapo, dove un medico di 65 anni, originario dell'Agro Aversano, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. I fatti sono verificati intorno alle 13.30 all'altezza dello stabilimento balneare La Nave. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista campano si trovava in acqua quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato. Un sanitario presente sull'arenile si è precipitato per prestare il primo soccorso, avviando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Contemporaneamente è stato allertato il servizio di emergenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Per l'uomo però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta. E un altro episodio si è verificato nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Serapo, dove una donna che era in acqua insieme ad un'amica è stata colta da improvviso malore, è stata però ricondotta a riva con l'ausilio degli assistenti bagnanti e poi è arrivato il soccorso. La donna è riuscita per fortuna a rimettersi e non ci sono stati problemi successivi. Si è evitata dunque una nuova tragedia sull'arenile Gaetano, dopo la morte nel giorno precedente di un medico dell'Aversano colto da malore. Spiagge interdette alla balneazione tra Scauri e Marina di Minturno dopo lo sversamento di acque reflue nel rio Recillo. Il divieto temporaneo ha riguardato il tratto di mare compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2 ed è stato disposto in via precauzionale dal sindaco Gerardo Stefanelli. La misura resta in vigore fino all'esito delle analisi affidate all'Arpa Lazio. L'episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto, in una delle spiagge di maggiore affluenza sul litorale pontino. Poco dopo le 7 è stato avvertito un intenso odore di fogna proveniente dal canale che attraversa via Recillo e raggiunge il mare sotto il ponte di via Cristoforo Colombo. Liquidi di natura fognaria sono fuoriusciti anche da alcuni tombini, riversandosi sulla carreggiata. La segnalazione è stata inoltrata al 112 e quindi alla Guardia Costiera di Gaeta. Sono intervenuti sul posto il personale tecnico del comune, la polizia locale, la guardia costiera e i tecnici di Acqua Latina. Secondo quanto comunicato dal gestore, all'origine dello sversamento vi sarebbe stata un'anomalia dell'impianto di sollevamento della zona. Nella prima mattinata sono emersi problemi nell'avviamento automatico di due elettropompe e del sistema di telecontrollo, con il conseguente funzionamento parziale dell'impianto. La fuoriuscita è stata arrestata e le ordinarie condizioni di esercizio ripristinate nel giro di poche ore. Sono state quindi avviate le operazioni di pulizia e sanificazione del tratto terminale del Rio Recillo. Gli interventi hanno permesso di rimuovere i residui presenti nel canale. Nonostante il rapido ripristino dell'impianto, l'amministrazione comunale ha applicato il principio di precauzione, poiché il Rio Recillo sfocia davanti a due spiagge libere particolarmente frequentate. Con ordinanza, il sindaco Stefanelli ha disposto dunque il divieto temporaneo di balneazione per 50 metri di fronte costiero, 25 metri a destra e 25 a sinistra della foce. Entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità aveva evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre i 100 km orari nei tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando solo le 10 arterie prese come primo riferimento. L'obiettivo dei nuovi misuratori di velocità è dunque quello di spingere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto è scattata l'altro ieri e proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di creare una forte e immediata riduzione delle infrazioni, abituando gradualmente l'utenza alla presenza della nuova strumentazione. In questo primo periodo il sistema sarà del tutto inattivo e non verranno elevate sanzioni. Sono state collegate 5 postazioni in via Sant'Agostino ed altrettante ne verranno posizionate sulla Flacca. Su via Sant'Agostino, il tracciato strategico che unisce la Flacca alle zone interne verso Itria e Formia, il limite di velocità generale è di 50 km orari. In quanto strada urbana di collegamento costiero, in alcuni tratti specifici o su strade secondarie adiacenti, come la consortile dei 25 ponti, il limite può scendere ulteriormente fino a 30 km orari. La via è considerata ad altissima criticità dal Comune di Gaeta a causa di picchi di velocità pericolosi registrati nei monitoraggi. Sono nate anche a Gaeta le piccole tartarughe marine, vere protagoniste dell'estate 2026 su quasi tutte le spiagge del litorale pontino. Puntualissime, un paio di notti fa sono emerse dalla sabbia del Lido Ariana a Gaeta e lentamente hanno preso il largo. Si è trattato di un evento straordinario, atteso da tutta la comunità locale e dai villeggianti, che hanno potuto godere di uno spettacolo tanto affascinante quanto poco frequente. È infatti la prima volta che le tartarughe depongono nel territorio di Gaeta ed altre emersioni sono attese per le prossime notti. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Parco regionale Riviera di Ulisse nell'ambito delle attività della rete regionale Tarta Lazio. Per rimanere in zona, altre piccole tartarughe sono emerse la notte scorsa dal nido sul lungomare di Santo Ianni a Formia, mentre, dopo un'abbondante schiusa nei giorni scorsi, sta per concludersi l'avventura del nido deposto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Sarà Leoan ad aprire questa sera gli spettacoli della 14ª edizione dell'Arena Virgilio a Gaeta, una nuova edizione che porta con sé un'importante novità. La manifestazione cambia infatti location e si trasferisce nell'area ex Avir. L'appuntamento con il rapper campano è fissato alle 21 per una serata dedicata alla nuova scena urban italiana. Classe 2003, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Leoan è tra i nomi più interessanti della nuova generazione musicale. La sua storia artistica nasce lontano dai grandi palcoscenici tra graffiti, skateboard e cultura hip hop. A soli 13 anni ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, poi trasformando esperienze personali e quotidianità in musica. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato rapidamente a conquistare un pubblico sempre più numeroso. Il suo stile mescola rap, melodie e dialetto campano, dando vita ad un sound personale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Jamal, Berlusconi, Diego e Raffaella Fico, contribuendo ad allargare ulteriormente la sua fanbase, soprattutto tra il pubblico più giovane. Proseguono a Formia, nel Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santoianni, gli appuntamenti con il Formia Kids Festival, iniziati il 13, si protrarranno fino al 24 agosto. 12 giorni di divertimento, spettacoli, attività gratuite per tutta la famiglia. È ampio il programma della quinta edizione. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancano i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i palloncini coloratissimi, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Inoltre è presente un'area dedicata al food e drink, con proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti. È riservata particolare attenzione anche all'intrattenimento dal vivo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa e regalando emozioni che potranno conquistare sia grandi che piccoli. L'ingresso è gratuito. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Mr. Hyde. Ludo Brusco è un cantante e cantautore napoletano, noto soprattutto come la voce ufficiale del duo musicale Mr. Hyde, formato insieme a Rudy Brass. Napoletano, ha sviluppato il suo percorso artistico fondando il duo Mr. Hyde insieme all'amico Rudy Brass. È diventato noto al grande pubblico nel 2006 collaborando con Gigi Finizio per il brano Fammi Riprovare. Nel 2010 ha pubblicato l'album celebrativo 10 con duetti importanti della scena nazionale e partenopea come Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Nel corso degli anni ha collaborato con vari artisti tra cui Nino D'Angelo, Clementino e Enrico Femiano. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo l'oro della triplista Daria Derkas, un altro oro europeo che parla di Formia, sede del centro CONI, dove si allena il meglio della nazionale italiana di atletica, è arrivato a Birmingham da Gianmarco Tamberi, che è arrivato a 2.32 al secondo tentativo, il salto in alto. L'azzurro ha battuto di 2 centimetri l'ucraino Ole Doroshuk, medaglia d'argento. Grande soddisfazione ovviamente anche al centro atletico olimpionico di Formia, il Bruno Zauli, dove Gianmarco Tamberi negli ultimi anni ha stabilito la sua sede di preparazione preolimpica. E per oggi è tutto, grazie per aver seguito, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15 in punto.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura oltre sera affondi, dove poco prima della mezzanotte sono stati uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in aria, in Viale della Libertà, all'altezza della conclusione di corso Appio Claudio. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine straniera che si trovava seduto su una panchina avrebbe esploso alcuni colpi verso l'alto per festeggiare l'arrivo della mezzanotte. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto la zona poco dopo. Il giovane sarebbe stato quindi accompagnato in caserma per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire soprattutto la natura dell'arma utilizzata. Non è ancora stato accertato se si trattasse di una pistola vera oppure di una scacciacani. Sono in corso approfondimenti da parte dei militari dell'arma. Tragedia l'altra mattina a Serapo, dove un medico di 65 anni, originario dell'Agro Aversano, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. I fatti sono verificati intorno alle 13.30 all'altezza dello stabilimento balneare La Nave. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista campano si trovava in acqua quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato. Un sanitario presente sull'arenile si è precipitato per prestare il primo soccorso, avviando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Contemporaneamente è stato allertato il servizio di emergenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Con l'uomo però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta. E un altro episodio si è verificato nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Serapo, dove una donna che era in acqua insieme ad un'amica è stata colta da improvviso malore, è stata però ricondotta a riva con l'ausilio degli assistenti bagnanti e poi è arrivato il soccorso. La donna è riuscita per fortuna a rimettersi e non ci sono stati problemi successivi. Si è evitata dunque una nuova tragedia sull'arenile Gaetano dopo la morte nel giorno precedente di un medico dell'Aversano colto da malore. Spiagge interdette alla balneazione tra Scauri e Marina di Minturno dopo lo sversamento di acque reflue nel rio Recillo. Il divieto temporaneo ha riguardato il tratto di mare compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2 ed è stato disposto in via precauzionale dal sindaco Gerardo Stefanelli. La misura resta in vigore fino all'esito delle analisi affidate all'Arpa Lazio. L'episodio si è verificato alla vigilia di Ferragosto, in una delle spiagge di maggiore affluenza sul litorale pontino. Poco dopo le 7 è stato avvertito un intenso odore di fogna proveniente dal canale che attraversa via Recillo e raggiunge il mare sotto il ponte di via Cristoforo Colombo. Liquidi di natura fognaria sono fuoriusciti anche da alcuni tombini, riversandosi sulla carreggiata. La segnalazione è stata inoltrata al 112 e quindi alla Guardia Costiera di Gaeta. Sono intervenuti sul posto il personale tecnico del comune, la polizia locale, la guardia costiera e i tecnici di Acqua Latina. Secondo quanto comunicato dal gestore, all'origine dello sversamento vi sarebbe stata un'anomalia dell'impianto di sollevamento della zona. Nella prima mattinata sono emersi problemi nell'avviamento automatico di due elettropompe e del sistema di telecontrollo, con il conseguente funzionamento parziale dell'impianto. La fuoriuscita è stata arrestata e le ordinarie condizioni di esercizio ripristinate nel giro di poche ore. Sono state quindi avviate le operazioni di pulizia e sanificazione del tratto terminale del Rio Recillo. Gli interventi hanno permesso di rimuovere i residui presenti nel canale. Nonostante il rapido ripristino dell'impianto, l'amministrazione comunale ha applicato il principio di precauzione, poiché il Rio Recillo sfocia davanti a due spiagge libere particolarmente frequentate. Con ordinanza, il sindaco Stefanelli ha disposto dunque il divieto temporaneo di balneazione per 50 metri di fronte costiero, 25 metri a destra e 25 a sinistra della foce. Entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità aveva evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre i 100 km orari nei tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando solo le 10 arterie prese come primo riferimento. L'obiettivo dei nuovi misuratori di velocità è dunque quello di spingere gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto è scattata l'altro ieri e proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo dichiarato di creare una forte e immediata riduzione delle infrazioni, abituando gradualmente l'utenza alla presenza della nuova strumentazione. In questo primo periodo il sistema sarà del tutto inattivo e non verranno elevate sanzioni. Sono state collegate 5 postazioni in via Sant'Agostino ed altrettante ne verranno posizionate sulla Flacca. Su via Sant'Agostino, il tracciato strategico che unisce la Flacca alle zone interne verso Itria e Formia, il limite di velocità generale è di 50 km orari. In quanto strada urbana di collegamento costiero, in alcuni tratti specifici o su strade secondarie adiacenti, come la consortile dei 25 ponti, il limite può scendere ulteriormente fino a 30 km orari. La via è considerata ad altissima criticità dal comune di Gaeta a causa di picchi di velocità pericolosi registrati nei monitoraggi. Sono nate anche a Gaeta le piccole tartarughe marine, vere protagoniste dell'estate 2026 su quasi tutte le spiagge del litorale pontino. Puntualissime, un paio di notti fa sono emerse dalla sabbia del Lido Ariana a Gaeta e lentamente hanno preso il largo. Si è trattato di un evento straordinario, atteso da tutta la comunità locale e dai villeggianti, che hanno potuto godere di uno spettacolo tanto affascinante quanto poco frequente. È infatti la prima volta che le tartarughe depongono nel territorio di Gaeta ed altre emersioni sono attese per le prossime notti. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Parco regionale Riviera di Ulisse nell'ambito delle attività della rete regionale Tarta Lazio. Per rimanere in zona, altre piccole tartarughe sono emerse la notte scorsa dal nido sul lungomare di Santo Ianni a Formia, mentre, dopo un'abbondante schiusa nei giorni scorsi, sta per concludersi l'avventura del nido deposto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Sarà Leoan ad aprire questa sera gli spettacoli della 14ª edizione dell'Arena Virgilio a Gaeta, una nuova edizione che porta con sé un'importante novità. La manifestazione cambia infatti location e si trasferisce nell'area ex Avir. L'appuntamento con il rapper campano è fissato alle 21 per una serata dedicata alla nuova scena urban italiana. Classe 2003, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Leoan è tra i nomi più interessanti della nuova generazione musicale. La sua storia artistica nasce lontano dai grandi palcoscenici tra graffiti, skateboard e cultura hip hop. A soli 13 anni ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, trasformando esperienze personali e quotidianità in musica. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato rapidamente a conquistare un pubblico sempre più numeroso. Il suo stile mescola rap, melodie e dialetto campano, dando vita ad un sound personale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Yamal, Berlusconi, Diego e Raffaella Fico, contribuendo ad allargare ulteriormente la sua fanbase, soprattutto tra il pubblico più giovane. Proseguono a Formia, nel Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santoianni, gli appuntamenti con il Formia Kids Festival, iniziati il 13, si protrarranno fino al 24 agosto. 12 giorni di divertimento, spettacoli, attività gratuite per tutta la famiglia. È ampio il programma della quinta edizione. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancano i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i palloncini coloratissimi, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Inoltre è presente un'area dedicata al food e drink, con proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti. È riservata particolare attenzione anche all'intrattenimento dal vivo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa e regalando emozioni che potranno conquistare sia grandi che piccoli. L'ingresso è gratuito. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Mr. Hyde. Ludo Brusco è un cantante e cantautore napoletano, noto soprattutto come la voce ufficiale del duo musicale Mr. Hyde, formato insieme a Rudy Brass. Napoletano, ha sviluppato il suo percorso artistico fondando il duo Mr. Hyde insieme all'amico Rudy Brass. È diventato noto al grande pubblico nel 2006 collaborando con Gigi Finizio per il brano Fammi riprovare. Nel 2010 ha pubblicato l'album celebrativo 10 con duetti importanti della scena nazionale e partenopea come Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Nel corso degli anni ha collaborato con vari artisti tra cui Nino D'Angelo, Clementino e Enrico Femiano. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo l'oro della triplista Daria Derkas, un altro oro europeo che parla di Formia, sede del centro CONI, dove si allena il meglio della nazionale italiana di atletica, è arrivato a Birmingham da Gianmarco Tamberi, che è arrivato a 2.32 al secondo tentativo, il salto in alto. L'azzurro ha battuto di 2 cm l'ucraino Ole Doroshuk, medaglia d'argento. Grande soddisfazione ovviamente anche al centro atletico olimpionico di Formia, il Bruno Zauli, dove Gianmarco Tamberi negli ultimi anni ha stabilito la sua sede di preparazione preolimpica. E per oggi è tutto, grazie per aver seguito, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi,

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. A Breeder Day, italese.

posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, i Talisa con la loro A Brighter Day. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

Casella numero 9 occupata dal brano di Capitan Hollywood Project More and More. Mentre al numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive alla posizione numero 8. Invece alla numero 7 troviamo I Don't Wanna Fate, Tina Turner.

Sono due le posizioni perse, dalla numero 5 alla numero 7, dal brano di Tina Turner, I Don't Know When I Fate. Invece alla numero 6 c'è Encores, i Dire Straits.

Ne guadagna 3 di posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 6 odierna. Il brano dei Dire Straits, Anchorage. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Devotion, Idatura.

Gazzella numero 5 della nostra classifica, occupata questa settimana dai Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 4 troviamo

0: Casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
6: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
7: Sweet di Usura.
8: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Sweat. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of Base.

Rimane stabile al numero 2 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, Lead the Way.

lei la canzone regina della nostra classifica, What is Love degli Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero uno, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva

0: Quarta il battito animale Raff, terza Sweet di Usura, seconda All That She Wanted di Ace of Base e ancora prima What Is Love di Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Jazz Train Radio.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train.
4: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretta. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Aman Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: Un classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

siete sul Jazz di Just Train. Siamo partiti da circa 15 minuti. L'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica. Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana. E nel frattempo, prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienza incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: State ascoltando.
3: Hello?
4: Jazz Train.
5: E come sempre a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Si chiama Mario Iannuzziello.
6: Il CD della settimana.
7: Jazz Train.

Una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello: esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

Una session registrata 4 anni fa, più o meno, per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zammit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

pop dei Tiro Mancino, band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter, si chiama Aaron Stornaiuolo. In realtà Aaron proviene dal North Carolina e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa Full Song, Aaron.

E questa era Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bon Soirée, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con le percussioni di Mino Sinelu, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Boys in the Night di Larry Nosella. Un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bon Soirée. Ancora 10 minuti con il jazz di Just Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione, e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista e arrangiatore nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band, l'ascolto è con Swipe Right.

Fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Howe con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Howe e la sua big band. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione del suo giro di musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band dal vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher Ground.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente

0: fermarmi.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Gaia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e il DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.